0: Douce France. B1. De beste Franstalige muziek.
1: Mama mia. Mama mia. Mama mia. Che calore nella discoteca.